Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambine e bambini, eccoci qua ancora insieme.
2: Bentrovato DJ.
0: Ciao.
2: Buongiorno bambini.
0: Ciao.
2: Allora, la notte ha portato consiglio?
0: La notte ha portato cosa, Lorenzo?
2: Sì, dai, cosa hai deciso?
0: Cosa avrei dovuto decidere? Scusa, non capisco.
2: Lo strumento, DJ, non ti ricordi?
0: No.
2: Ieri avevi detto che avresti imparato a suonare uno strumento.
0: Ah, sì, l'ho
2: poi
0: detto.
2: Poi eri un po' confuso,
0: sì.
2: Ed eravamo rimasti che ci avresti riflettuto,
0: sì.
2: E che ci avresti dormito sopra.
0: Dormito sopra? Cioè, tu intendi dormito sopra lo strumento?
2: Ma, lascia stare, stai ancora dormendo.
0: Sì, è vero. Aspetta, mi ricordo, certo, lo strumento. Dunque, allora, il fatto è che...
2: Sì, il fatto è che?
0: Il fatto è che... ho finito tutti i miei risparmi e nel salvadanaio non c'è neanche un centesimo.
2: Hai le mani bucate, DJ.
0: Le mani bucate? Oh, povero me, non me ne ero neanche accorto. Aiuto, ho bisogno di un medico, devo ricucirli. Allora, le mie mani sono bucate e non me ne ero neanche accorto.
2: Ma no, è un modo per dire che spendi tutti i tuoi soldini e non metti da parte nulla.
0: Che paura che mi hai fatto prendere, Lorenzo. Beh, sì, in questo senso penso proprio che tu abbia ragione.
2: Bene,
0: sì, sì.
2: Bene, allora da adesso in poi,
0: sì?
2: Risparmi e quando hai messo via un poco di soldini, compri il tuo strumento musicale.
0: Accidenti, uffa, ma io volevo suonare adesso, insomma, dai.
2: Ma dai, non piangere, ascolta.
0: Però,
2: Ascolta, possiamo rimediare.
0: Sì, vabbè, e come?
2: Puoi imparare a suonare utilizzando... il tuo corpo, per esempio.
0: Ma ancora con la storia delle puzzette, Lorenzo, per piacere. Dai, c'è gente che ci ascolta.
2: Ma no, voglio dire che puoi creare dei suoni percuotendo il tuo corpo.
0: Vuoi che io percuota il mio corpo? Vuoi che mi faccia del male? Ma perché non capisco, Lorenzo?
2: Ma che buffo, ma no.
0: No?
2: Rendi sempre le cose complicate.
0: Che ne so?
2: Voglio solo dire che con il nostro corpo,
0: sì?
2: Possiamo creare dei suoni.
0: Ah.
2: Non solo attraverso l'uso della voce. Possiamo, ad esempio, battere le mani. Dai, proviamo.
0: Sì.
2: Battiamo i piedi.
0: Sì.
2: Scocchia le dita. Sfrega le mani.
0: Wow.
2: Sul petto.
0: Sì.
2: Sulle gambe.
0: Ecco.
2: Fischiamo.
0: Sì.
2: Schiocca la lingua sul palato. Bellissimo,
0: bello,
2: bravo,
0: bello,
2: DJ.
0: Vero, sì, è veramente bello, Lorenzo, hai ragione. Anzi, è bellissimo, direi.
2: Si chiama body percussion.
0: Oh.
2: It's wonderful, my friend.
0: Sì.
2: Now we're going to talk in English. What do you think?
0: Aia, ecco fatto, ragazzi, anche oggi è partito, Lorenzo, non ci capisco
2: I'm joking,
0: più niente.
2: Sto scherzando.
0: Meglio,
2: è
0: meglio.
2: Una parola in inglese, ma in realtà il body percussion è nato in Africa.
0: Ah.
2: Perché gli africani accompagnavano i loro canti e le loro danze con i suoni del corpo. Ed ora è diventata una pratica molto comune e molto bella.
0: Forte, cioè sì, voglio imparare a suonare con il corpo a questo punto. Sembra anche più economico, voglio dire, non c'ho un soldo.
2: Allora proviamo.
0: Non compro niente.
2: Proviamo.
0: Allora proviamo, tutti insieme, così, allora, petto, guance, mettiamoci fronte e anche le mani. Forza ragazzi, facciamolo tutti quanti insieme. Che ne pensi, Lorenzo?
2: Mi
0: bello?
2: Piace, è forte, DJ. E quando si fa tutti insieme è un'esplosione di energia e di ritmo. Ascolta questo brano, l'ho registrato proprio in Africa, utilizzando la body percussion insieme ad un gruppo di bambini di un villaggio in Senegal. Ascoltala. Smile for Africa.

0: Bellissima, ma cioè tu vuoi dire che sei stato davvero in Africa?
1: Sì, DJ, sono stato in un villaggio del Senegal, un paese, un villaggio che si chiama Samboté. È stata un'esperienza fantastica. Ho conosciuto bambini sorridenti e bellissimi.
0: Beh, che
1: tanto
0: cosa bella, però.
1: Erano tutti felici, nonostante non avessero nulla.
0: Ma ci tornerai ancora?
1: Lo spero tantissimo, mi piacerebbe molto. Ripenso spesso a quel viaggio fatto insieme ad una mia cara amica.
0: E senti un po', cosa ti è rimasto nel cuore? Voglio dire, c'è qualcosa che ti è rimasto più impresso?
1: Beh, i loro occhi e poi le stelle. Il cielo in Africa è tempestato di stelle luminose. E poi, come ti dicevo, gli occhi di questi bambini ancora più luminosi delle stelle. Certe volte, quando scende la notte e guardo il cielo, mi ritornano in mente gli sguardi di quei bambini, pieni di speranza e gioia. Non hanno nulla, sai, eppure sono felici. Come sarebbe bello se davvero si avverassero i sogni di tutti i bambini.
0: Oh, puoi dirlo forte, sarebbe fantastico. I bambini sono le creature più belle del mondo. Sembra una frase fatta, ma in realtà lo penso davvero anch'io.
1: È così. E una notte non riuscivo a dormire, allora ho scritto una ninna nanna pensando ai loro occhi. Una ninna nanna molto dolce.
0: Senti Lorenzo, prima di questa canzone voglio farti una domanda. Ma tu sei stato bambino?
1: Ma certo.
0: Lo sapevo, era una domanda un po' così, un po' sciocca. Senti, ascolta, voglio sentire questa ninna nanna.
1: Ma è una ninna nanna, DJ, poi ti addormenti.
0: Io addormentarmi? Ma per chi mi hai preso avanti, ma figurati.

0: DJ, svegliati. DJ?
1: Chi è? Non... Lorenzo, guarda, non dormivo mica, stavo ragionando su delle cose da dover fare proprio adesso. Ma... che mi sarei svegliato e...
0: Ma se russavi come un orso.
1: Io russare, ma no, stavo facendo body percussion. Senti, senti.
0: Sì, vabbè, dai. No. Ciao bambini, ciao a tutti, a presto.
1: Ciao bambini e buonanotte, dai, diciamocela su.
0: Ah, allora senti. Ninna nanna te e ad ogni parola che verrà. Ninna nanna te sorriderai.
1: Bambine e bambini, diciamocelo, io non so che ore siano, ma
0: Ninna nanna te mille carezze sentirai.
1: Troppo sonno, eh?
0: Ninna nanna,
1: grazie
0: te,
1: alla regia di
0: quel
1: Natalia
0: che sarà.
1: San Giorgio. Parte tecnica di Luciano Panici. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids, sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse, ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta, ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

sia stato, non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è so, proprio non me va. Se domani qui sarò

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio tutto quello.

0: meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Ciao DJ!
2: Ciao Armando!
1: Volevo chiederti una cosa, ma voi pupazzi andate a scuola?
2: Ma certo, facciamo l'asilo, poi le scuole elementari, le medie, le superiori e l'università.
1: Ah, proprio come noi allora?
2: Sì Armando, io ho finito ieri.
1: Appa, sei fresco di laurea, complimenti!
2: Beh, no, non proprio, io sono stato a scuola solo una decina di minuti.
1: 10 minuti?
2: Sì, adesso dovrei fare le scuole serali, eh. Almeno un'altra decina di minuti, insomma.
1: Vabbè, magari un giorno mi racconti meglio il sistema scolastico dei pupazzi.
2: Con molto piacere Armando, in 10 minuti e ce la caviamo.
3: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
4: Molto bene, messaggio ricevuto! Mio grande capo supremo Mortadel, il tuo umile suddito Crud del pianeta Kot non ti deluderà, non ti deluderà! Tremate, terricoli, tremate!
1: Ecco di nuovo quell'interferenza.
2: Già?
1: Il messaggio che riceve Crud per invadere la Terra e inquinarla.
2: Bisogna dire che il cattivone spaziale con questi messaggi del suo capo ha sempre da fare.
1: Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E mi sembra che questa volta però il messaggio fosse più chiaro.
2: Beh, se vuoi dopo potrei fartelo risentire, Armando.
1: Ah.
2: L'ho registrato e potrei ripulirlo dalle interferenze.
1: Ma certo, magari dopo potrebbe tornarci utile,
2: sì?
1: DJ. E intanto, che ne dici di una bella canzone?
2: Sono pronto! Eccola, Armando!

0: Chissà che cosa combinerà questa volta il nostro pupazzo extraterrestre.
1: Ti riferisci a Salsiccio?
2: Crud, mi chiamo Crud, ma quante volte ve lo devo dire? Ormai lo sanno anche i sassi.
1: Ecco, è tornato lo sciroccato cosmico.
2: Ehi tu, attenta come parli.
0: Questa volta noi crediamo di sapere qual è la tua missione per inquinare la Terra.
2: Ah sì? Mm-hmm. E pensate di riuscire a fermarmi?
1: Svitato come sei, dovresti farcela da solo.
2: Parla. Tra poco non farei più lo spavaldo.
0: E come riuscirai a mettere in atto l'ordine che ti ha impartito il tuo capo Mortadel?
2: Questo lo scoprirete quando ormai per voi sarà troppo tardi. Accidenti, scusate, devo aver sforzato un po' mentre ridevo.
0: di che cosa dovremmo scusarti, Crud?
2: Beh, dai, lo avete sentito anche voi, no?
1: Riferisci a quella specie di suono dolce e melodioso, vero?
2: Sì, esatto, proprio così. Ora vado. Tremate, terricoli! Tornerò! Che figuraccia.
0: Andato. Ma ti sei accorto di Jay?
1: Sì.
0: Crud era molto imbarazzato. Mm-hmm. Probabilmente a causa di quel suono. Chissà che cos'era.
1: Lo so io, Armando. Quella era una puzzetta. Era il tipico suono delle puzzette dei pupazzi.
0: Davvero, DJ?
1: Giuro, sì, sì.
0: No, ma non sapevo che le vostre puzzette assomigliassero alla musica dell'arpa.
1: Beh, sinceramente non lo sapevo neanch'io, sino a che non me lo hai detto tu, Armando. Per me era solo il suono di una puzzetta.
0: Ecco perché era imbarazzato quel cattivone di Crud. Gli era scappata una puzzetta.
1: Sì, proprio così, una puzzetta spaziale, direi. Che ne dici di un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ. Aspettando di capire se Crud riuscirà nel suo terribile piano per inquinare e invadere la Terra.

0: direi che non è successo nulla di grave.
1: Il piano di Crudo non ha funzionato.
2: Non è vero. Il mio piano ha funzionato perfettamente.
1: Ecco lo svitato spaziale.
0: Com'è possibile che abbia funzionato perfettamente, Crude? Se fosse così, a quest'ora, la Terra sarebbe un posto completamente inquinato e desolato, pronto per l'invasione del pianeta Kot.
2: Giusto, terricolo. Eppure io ho fatto quello che mi era stato ordinato dal messaggio ricevuto via radio.
1: Che cosa hai fatto esattamente, Crude?
2: Ah, ti spiego. Ho preso tutte le maestre, gli insegnanti e i professori e li ho obbligati a fare lezioni di sera.
0: No, scusa, ma perché tutti gli insegnanti, le maestre, i professori avrebbero dovuto fare lezione di sera?
2: Non lo so, te lo ripeto, ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio, provocare l'istruzione della sera.
1: Ai ai ai, mi sa che hai preso lucciole per lanterne, mio caro Pancetto.
2: Crude, mi chiamo Crude. E poi perché dici così, terricolo?
1: Ti faccio risentire il messaggio del tuo capo senza interferenze, va bene?
2: Va bene, dai. La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Maledizione! Ecco cosa dovevo fare! Ops!
1: Ehi, salsiccia, hai fatto un'altra puzzetta?
2: Chi? Io? Ma no, che dite?
0: Devi dirci la verità, Crude, non c'è niente di male. Hai fatto una puzzetta?
2: Sì, l'ho fatta, è vero, non posso negarlo. Ed è anche molto profumata.
0: Ma perché? Fai le puzzette profumate?
2: Sì. Noi del pianeta Kot facciamo puzzette profumatissime alla lavanda, al gelsomino, alle rose, al profumo di tiglio, di giglio, oppure al timo, basilico, rosmarino, origano.
1: Che meravigliosa varietà, amico, e riesci a farli a comando?
2: Ehi, voi due smettetela! La prossima volta riuscirò a inquinare e invadere il vostro pianeta e allora non ci sarà nulla da ridere. Cioè, per voi, intendo. Io sì, io posso ridere. Posso ridere? Vabbè, nel dubbio rido.
0: Se n'è andato.
1: Ma tornerà.
0: Temo proprio di sì. Però abbiamo scoperto un suo punto debole.
1: Fa le puzzette profumate?
0: Già. Però è curioso, DJ. Sì. Dunque, Crude vuole inquinare la Terra per preparare l'invasione del suo pianeta.
1: Sì.
0: Lui e i suoi abitanti si nutrono di spazzatura.
1: Respirano gas di scarico e bevono petrolio.
0: E poi scopriamo che fa puzzette profumate.
1: In sostanza è una sorta di riciclo ecologico.
0: Esatto. Beh, però è interessante, non trovi?
1: Sì, molto.
0: Bisogna dire che l'idea di prendere tutti gli insegnanti per fare le lezioni di sera non era male, eh?
1: Sai che mi sarebbe piaciuto partecipare, eh?
0: Giusto. Ma scusa, non eri tu che dovevi andare a scuola di sera per altri 10 minuti?
1: Dici che se mi sbrigo ce la faccio?
0: Corri, DJ!
1: E allora ciao Armando, a dopo!
0: Ciao, DJ, ciao! Chissà. Quale altra diavoleria combinerà quel cattivone di Crude? Lo dico sottovoce, sperando che non mi senta. Mi è proprio simpatico.
2: Ah, sentito! Io non voglio essere simpatico! Io voglio...

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sanno troppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Sentiamo

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ed eccoci pronti per una nuova super esplosiva speciale puntata di
4: Big Bang!
3: Evviva!
5: Posso raccontarvi il sogno che ho fatto?
3: Ma sì, dai!
6: Bello, bello!
5: Ho sognato che ero prigioniera in una grotta in cima a una montagna.
3: Ah.
5: E in questa grotta c'era un grosso uovo di drago.
3: Dai.
6: Bello, ti sei fatto una bella frittatona!
3: Ma no, Lallo!
6: Come no?
3: Ma non si può fare la frittata con le uova di drago,
5: Io avevo paura che il drago arrivasse, infatti è arrivato.
3: Ah.
5: Ma era un drago buono e io gli ho fatto una carezza.
3: Ma che carino. E com'era? Era ruvido? Com'era
6: era
3: questo drago?
5: Sì, un pochino.
3: Un po' ruvido.
5: Però
3: va bene.
5: Era bravo. Però poi,
3: poi?
5: Sono arrivati dei piccoli omini con tanti capelli che volevano prendersi il suo uovo.
6: Hai visto? Si sono fatti la frittata. Ti vedete armato?
3: Ma no!
5: Allora il drago ha sputato il fuoco per cercare di bruciarli.
3: Vabbè, quello fa il drago. Il drago quando si sente minacciato sputa il fuoco.
6: Sputa il fuoco.
5: Ma io gli ho buttato addosso un secchio d'acqua e loro sono scappati senza l'uovo. Ed il drago era contento e mi ha portato con lui a volare nel cielo.
6: Il drago si è raffreddato?
5: Sì, come fai a saperlo?
6: Perché gli hai buttato tutta l'acqua addosso, poverino.
3: Chissà come deve essere un drago raffreddato.

0: Eccolo lì, ti sei raffreddato, Lallo?
1: È stato il drago, Armando. Mi ha passato il raffreddore con la canzone. Acciù!
0: Già, perché voi pupazzi avete un rapporto un po' speciale con le canzoni. Insomma, quando le ascoltate, possiamo dire che ne subite l'effetto. Voglio dire, se ascoltate il caffè della Peppina,
2: poi diventiamo nervosi come se l'avessimo bevuto.
0: Esatto, e se ascoltate invece le tagliatelle di nonna Pina,
2: è come se ce le fossimo mangiate. Che buone!
0: Però scusate, sappiamo anche che voi pupazzi, per guarire dal raffreddore, avete bisogno di qualcosa di blu e magico, giusto?
2: Sì, giusto!
0: E allora, se ascoltiamo una canzone dei Puffi, che sono blu e anche un po' magici, a Lallo dovrebbe passare il raffreddore.
2: Sì!
1: Ciao!

0: Mi è passato il raffreddore.
1: Ah, bene.
2: Nel regno dei puffi si respira la clorofilla blu che da ogni raffreddore ti tira su.
1: Bene.
0: Avevo
1: bene.
0: Il naso che mi gocciolava come quello di un troll.
1: Ah, ma lo sai chi sono i troll, Lallo? Sono quelle creature mitologiche, cioè della mitologia dei paesi del nord, dove fa molto freddo.
2: Che cos'è la mitologia?
1: Allora, dunque, vediamo un po'. La mitologia è la raccolta di tutte le storie, dei miti e delle leggende che probabilmente, anzi, direi che forse non sono vere, ma che tutti raccontano e tutti amano sentirle.
2: E che cosa si racconta dei troll?
1: Beh, si dice che alcuni di loro siano molto cattivi e anche dispettosi.
0: E poi sono piccoli, sono buffi, hanno un naso grosso grosso e un lungo ciuffo. E poi sono anche diventati invisibili, lo sapete? Non ve la ricordate il film Frozen che fanno da genitori a Kristoff e salvano Elsa?
3: Qual è il problema, tesoro? Perché respingi un uomo simile?

0: Potremmo smetterla di parlare di questo. Abbiamo un problema molto più grave da affrontare.
1: Direi. Allora, cara,
2: sai che si caccia in mezzo ai guai?
3: Oh, è perché non parla mai?
4: La fa nel bosco quando non la tieni più.
5: Ehi! Forse non

0: lei è fidanzata con un altro, è chiaro?
1: A quanto pare c'è un altro.
2: E adesso che vi succede? Avete freddo, tutte e due, all'improvviso?
3: Sì, per forza, con quella canzone che ci hai fatto entrare nel regno di ghiaccio.
2: Ah, giusto, giusto, giusto. Il regno di ghiaccio di Frozen. E adesso voi giustamente avete freddo.
4: Sì, abbiamo freddo, perché eravamo nei paesi del nord.
2: Sì, però comunque, scusate, l'effetto della canzone adesso tra poco dovrebbe passare, giusto?
4: Sì.
2: Ecco.
4: Ora è un po' più caldino.
2: Meno male.
4: Ma i troll sono buoni?
2: Beh, dipende, non tutti. Per esempio, quelli che vivono dalle parti di Harry Potter sono molto cattivi, sono terribili.
3: A me piacciono gli elfi con le orecchie a punta.
4: Ah. A me le fatine che volano.
3: Sì, e gli orchi che fanno le puzzette nel fango come Shrek.
4: Perché non lo chiamiamo?
2: Sì, volete fare un collegamento con Shrek? Eh?
3: Sì!
2: Va bene, dai, chiamiamolo, eh? Allora, attenzione. Pronto? È l'orco Shrek?
5: Sì, ciao!
4: Ha fatto una puzzetta!
2: Sì!
3: Ciao Shrek! Come sta, Ciuchino?
5: Bene, è andato a trovare la draghessa!
4: Quante puzzette!
2: Magari, forse è meglio che ci sentiamo in un altro momento, eh? Shrek, ci sembri un po' impegnato!
5: È che sto facendo il bagno nella pozzanghera di fango. E non so se lo sapete, ma c'è una cosa che io adoro fare.
4: Le puzzette!
2: Abbiamo capito.
5: Sì, bravi! Se vuoi, Armando, puoi venire anche tu nella pozzanghera di fango a fare le puzzette insieme a me.
2: No, grazie Shrek. Ma magari un'altra volta, eh? Arrivederci!
3: Salutami, Ciuchino, eh!
4: Ciao!
5: Va bene! Ciao Lallo! Ciao Lella! Ciao Armando!
2: Ai ai ai! Diciamo che è stato un collegamento un po' movimentato, eh? Magari sarebbe stato meglio se ci fossimo collegati con Ciuchino. Così forse lo sentivamo cantare la sua canzone preferita.

0: amíg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle!
1: Ma sarebbe stato divertente vedere Armando che fa le puzzette nelle pozzanghere di fango insieme a Shrek.
2: Ma Lella, ma cosa dici?
3: E magari lo facevamo anche noi, tutti a fare le puzzette nella pozzanghera di fango.
2: Lallo, Lella, anche se se mi ci fate pensare devo dire che forse potrebbe anche essere un po' divertente.
3: Sì, comunque, dai, andiamo da Shrek.
2: Va bene, però prima salutiamo i nostri amici a casa. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini sonori. Yuhu! E noi ci risentiamo su Radio Kids.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare da...

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro intanto si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi,

0: formica, ma di deliziose piccole ore sette.
1: Mamma, guarda, sono le sette,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le nove,
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
1: No, le nove sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa. Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
2: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero uno ne trovò tre insieme e non sapeva come dividerle.
3: Ma chi è l'una e chi sono le undici?
0: Chiese educatamente.
2: Non sono le undici, sono le nove e un quarto,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
1: Noi siamo le undici,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
1: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
3: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.
2: Perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore sette.
4: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore tre.
5: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
1: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
3: Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo.
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
6: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene, ciao Lallo, ciao Lella,
2: ciao Armando.
0: Allora, volete sapere chi decide di che cosa si parla oggi durante la nostra puntata?
1: Io.
0: No. No, neanch'io.
3: E magari chi?
0: Allora,
1: non c'è nessun altro qui.
0: Ecco, giusto. Però ci sono le voci dei nostri amici bambini. E allora sentiamo che cosa ci dice Sara.
4: Ciao, io sono Sara e ho 11 anni. E mio fratello è simpatico, ma a volte ci litigo insieme perché non andiamo tanto d'accordo. Ciao.
3: Ah, ma allora oggi litighiamo, eh?
0: Ma no, Lallo, ma perché dovreste litigare? Il tema di oggi non è il litigio, ma...
1: i fratelli!
0: Bravissimi! E allora cominciamo subito con mio fratello!
3: Tuo fratello?
0: No, non è che cominciamo con mio fratello. Mio fratello è il titolo della canzone!

0: deve essere molto bello avere un fratellino.
1: Eh sì.
2: Ma insomma, guarda che poi lo devi sentire mentre fa wow wow wow tutto il giorno, tutta la notte. Nah.
0: Sì, però lo puoi tenere in braccio, gli puoi fare le coccoline, lo puoi fare ridere.
3: Giusto, Lella. E poi quando è grande puoi giocare insieme a lui, no? O a lei.
2: Non è vero, perché i fratelli e le sorelle stanno sempre a litigare. Guarda, detto anche Sara prima.
3: No, non stanno sempre a litigare. È normale che ogni tanto ci sia qualche piccolo litigio, sai, bisogna dividere tutto insieme e quindi qualche volta si è un po' nervosetti.
0: Anche io e te litighiamo qualche volta, Lallo.
3: Eh sì, perché anche voi siete un po' fratello e sorella.
0: Ma si può essere fratello e sorella anche se i papà e le mamme sono diversi?
3: Ma certo, Lella, si può essere come fratello e sorella.
2: Sì, oppure come cane e gatto.
0: Come giusto. Cane e gatto che litigano sempre.
3: Ma no, dai con questo litigio.
0: Miau, miau, miau, miau.
3: Lallo, Lella, per favore, certo che siete due birbantelli, eh?
0: Sì, stavamo litigando come cane e gatto.
2: È vero, o come fratello e sorella.
0: Chissà se anche gli animali litigano con i loro fratellini e le loro sorelline.
3: Boh, non lo so, intanto mi sembrava che voi vi steste più divertendo che litigare, Però ve lo ricordate quel film in cui c'è un ragazzo che si trasforma in orso e fa da fratello maggiore a un povero orsetto che era rimasto solo?
0: Sì.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo.
2: È la bella.
0: Ve lo ricordate il film Coda?
1: Sì.
0: A proposito di orsi, dunque ci sono gli orsi bianchi che sono quelli che vivono tra i ghiacci, gli orsi polari che mangiano la carne,
3: la ciccia.
0: E poi ci sono gli orsi bruni, quelli che invece vivono nelle foreste, mangiano di solito le verdure e solo quando hanno davvero fame allora mangiano anche la carne.
3: Però
0: sono davvero ghiotti di salmoni. Quei pesci che saltellano risalendo i fiumi, avete presente?
1: Sì, certo.
3: I salmoni.
1: Anche gli orsi hanno i fratellini.
0: Ma certo che hanno i fratellini anche gli orsi. A proposito di fratellini, dunque vi faccio una domanda. Come si chiamano quei due fratellini delle fiabe che si perdono nel bosco?
1: Hansel e Gretel!
0: Bravissimi!
1: E di sicuro loro non litigavano mai, sennò non si sarebbero mai salvati con l'idea delle mollichine e dei sassolini.
3: Chi te l'ha detto? Secondo me litigavano anche loro.
0: Lallo, Lella, che fate? Vi mettete a litigare voi? Allora, facciamo così, ci colleghiamo con il mondo delle fiabe e chiediamo direttamente ad Hansel e Gretel se litigavano, va bene?
1: Sì!
0: Proviamo, eh?
3: Sì!
0: Hansel e Gretel, ci siete? Qui è Radio Kids!
4: È la radio, rispondo io!
5: Nein, io!
4: No, devo rispondere io! Ha chiamato prima me, tu vai a gettare le mollichine lungo il sentiero!
5: Ti ho detto che le mollichine le mangiare gli uccellini, dobbiamo buttare i sassolini!
4: E prendili tu i sassolini!
5: Nein, tu!
4: Tu!
5: Nein, tu!
4: Oh, va bene, per questa volta facciamo come vuoi tu!
5: E la prossima volta come vuoi tu!
4: Va bene, facciamo pace!
6: Pace giù, pace su, non facciamolo più.
0: Oh, che bravi! Avete sentito, Hansel e Gretel? Alla fine hanno fatto pace,
1: Che bella poi la casetta di marzapane di Hansel e Gretel.
3: Sì, soprattutto è piena di cose buone da mangiare. Praticamente ci manca solo la pizza e si sa che noi siamo
6: tutti pazzi per la pizza.
7: Ma c'è la

0: Ho capito che volete la pizza. E allora tra poco andiamo a mangiarla.
1: Lo sai che queste canzoni ci fanno venire fame.
2: E su questo siamo sempre tutti d'accordo, eh?
0: Va bene, allora tra poco pizza per tutti. Ma intanto, per i nostri amici, un sacco di saluti affettuosi. Ciao bambini!
1: Ciao amici!
0: Ciao!
1: Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza!

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia. Tra sogno

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cova.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti.

Dam. Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Cotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un grande saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti come sempre a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Una puntata che vede la presenza della nostra cara Lellina.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E del nostro fantastico Lallo.
2: Yuhu, ciao Armandissimo, ciao a tutti.
0: E allora, visto che salutiamo sempre le bambine, in questa puntata vi voglio parlare di una bambina specialissima, con le trecce rosse e le scarpe grandissime, perché, come dice lei, così riesce a far roteare gli alluci.
1: Che bambina buffa!
0: Ma la particolarità di questa bambina è che è dotata di una
2: forma di formaggio? Beh, beata lei, quanto ne vorrei un pezzettino, Armandissimo. Senti, ma che formaggio è? Dunque, groviera, gorgonzola, caciotta, pecorino.
0: No, Lallo, il formaggio non c'entra proprio nulla. Intendevo dire che è una bambina
1: fortunata. Oh, che bello, sono sicura che è fortunata perché ha tanti amici.
0: No, Lella, io volevo dire che è una bambina forzutissima. Ma vi spiego dopo perché. Allora, a proposito di bambini e bambine speciali, vi voglio raccontare il messaggio che la nostra amica Linda ci ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Bravi, proprio quello, dove i nostri amici ascoltatori possono ascoltare e lasciare soprattutto i loro colmi, le loro barzellette, farci delle domande, chiedere delle canzoni, insomma tutto quello che gli passa per la testa. E Linda, per esempio, ci ha raccontato che lei, come Lallo, ama moltissimo
2: cavalcare delle praterie.
0: Non proprio.
1: Mangiare la torta di mele di zia Lalletta.
0: Sono sicuro che quello a Linda piacerebbe moltissimo, ma soprattutto anche lei, esattamente come il nostro cavallino, ha una passione per la cioccolata.
2: Yuhu, brava Linda.
1: Ma a chi non piace la cioccolata?
0: Direi che la cioccolata effettivamente piace quasi a tutti. Ma adesso voglio raccontare a Linda e a tutti gli altri amici e alle amiche ascoltatrici la storia di questa bambina che, vi dicevo prima, è forzutissima. Praticamente è una supereroina.
2: Ma scusa, vuol dire che è forte?
0: Sì.
2: Però Armando, era meglio se aveva una forma di formaggio,
1: No. Mangia tanti spinaci come braccio di ferro.
2: Sì, un piatto di spinaci per merenda.
0: Allora, forse mangia anche gli spinaci, ma in realtà già così lei è fortissima. Pensate, è talmente forte che è capace di sollevare un cavallo.
2: No.
0: Avete capito di chi si tratta?
1: Sì. È Pippi Calzelunghe.
0: Brava.
1: Lei ha le trecce rosse, le scarpe grandi ed è fortissimissimissimissima.
0: Giustissimo, Lella.
2: No, io non ci credo che mi potrebbe sollevare. Armando, io sono forte, sono grande, grosso. Sono un pezzo di granita. Buona la granita. No. Alla fragola, la menta, al limone.
0: Allora, Lallo, la granita è molto buona. Ma quando tu dici che sei grande, grosso e forte, forse volevi dire come un pezzo di granito.
2: Appunto.
0: Ecco, appunto, che è una pietra resistentissima. E chissà, forse Pippi Calzelunghe non sarebbe in grado di sollevarti, perché tu sei molto grande, molto forte. Ma il suo cavallo a pois neri, quello lei riesce a sollevarlo. Pensa che una volta ha perfino sollevato due ladri e li ha fatti volare in cima al tetto della sua casa.
2: No, ma sì? Questa bambina mi piace. Dai, ci racconti la sua storia.
0: Molto volentieri. Ma prima, che ne dite? Ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì.

0: siete sempre qui, care bambine e bambini, i veri supereroi di Big Bang su Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi abbiamo iniziato la nostra puntata parlando di Pippi Calze Lunghe, una bambina davvero fortissima, protagonista di un famoso romanzo. Scommetto che molti di voi la conoscono.
1: A me piacciono tanto le sue calze lunghe di lana, tutte a righette.
0: Pensate che Pippi Calze Lunghe vive da sola in una villa sgangherata che si chiama Villa Colle, e la sua mamma è un angelo e il suo papà è il re di un'isola dei mari del sud.
1: Ma vive proprio solo

0: io che c'era formaggio di mezzo.
1: Pippi ha anche due amici bambini, Tommy e Annika, e con loro si diverte moltissimo e vive tante belle avventure e combina anche qualche guaio. Però se la cava sempre, perché è simpaticissima, generosa e ha una forza sovrumana. Oh. E possiede anche una valigia piena di monete d'oro.
0: Oh, ecco perché erano venuti i ladri a casa sua. Beh, modestamente noi sceriffi capiamo subito tutto quello che c'è da capire.
1: Bravo, Lallo. Dovete sapere che Pippi Calze Lunghe è stato scritto da Astrid Lindgren, che ha pubblicato tanti romanzi meravigliosi. E sapete perché si era inventata la storia di questa bambina così speciale?
0: Perché anche a lei piaceva il formaggio?
1: No, Lallo, non era questo il motivo. Astrid Lindgren aveva una figlia che quando era piccola si prese una brutta polmonite e fu costretta a rimanere a lungo a letto.
2: Sì. Oh, chissà come si annoiava, poverina.
1: Moltissimo, Lella. E proprio per questo la sua mamma iniziò a raccontarle le avventure di Pippi. Ogni giorno inventava una storia nuova. E i protagonisti erano Pippi, Tommy e Annika.
0: E cavallo.
1: Giusto.
0: E non dimentichiamolo, perché nelle belle storie c'è sempre un cavallo.
1: Sì, Lallo. E oltre al cavallo c'era anche la scimmietta.
0: E il formaggio.
1: E il formaggio.
3: Armando, sì. Poi la figlia della scrittrice di Pippi è guarita dalla polmonite?
1: Sì, Lella, per fortuna è guarita perfettamente. E quello che è successo con la storia di Pippi ve lo racconto subito dopo aver ascoltato la prossima canzone.

0: per quello che farò.
1: Bentornati all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, amiche e amici, grandi, piccoli. Stiamo raccontando com'è nata la appassionante storia di Pippi Calzelunghe, che ha appena festeggiato 80 anni dalla sua prima pubblicazione in Svezia. Allora, ricorderete, come vi avevo detto, che Astrid Lindgren raccontava le storie di Pippi a sua figlia, che si era ammalata di una brutta polmonite, e questo la costringeva a rimanere a letto. Ma insomma, erano così belle tutte queste storie che la nostra scrittrice e sua figlia erano davvero dispiaciute che tutti gli

0: altri bambini non le potessero conoscere. E così proprio lei, la bimba, chiese alla madre di scrivere un libro in modo che tutti i bambini del mondo potessero leggere le storie di Pippi Calzelunghe.
1: Oh, ma è bellissimissimissimo! Vorrei inventare anche io delle storie così divertenti.
0: È una bellissima idea, Lella. Dai, prova a scriverle e poi ce le racconti.
2: Beh, potresti scrivere le avventure di uno sceriffo dell'West affascinante, fortissimo, praticamente un pezzo di granita!
0: Forse vuoi dire un pezzo di granito?
2: No, Armando, di granita! Ah. Sai quella lampone, quella al cocco, che buono, ma che fame!
0: Lo sapevo, con Lallo si finisce sempre a parlare di cibo, in particolare gelati, cioccolata, dolci! Allora, in attesa di ascoltare le storie che probabilmente presto Lelina ci racconterà, è arrivato il momento di salutarci. Ma mi raccomando, fatevi leggere o leggete, se siete capaci, le avventure di Pippi Calzelunghe. E noi ci ritroviamo sempre qui per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: Da me, Armando, mando attraverso un super abbraccio e a presto! Ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un

speriamo che capiti anche a

a me la pista.

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Parchi pubblici, consumatori di altalene ad altezze impossibili, sudatori di magliette e calzini per la gioia della lavatrice di mamma e papà, corridori infaticabili su scivoli roventi, questa puntata sportiva di Pigiama Party è tutta per voi!

Dopo l'estenuante riposo del fine settimana, ogni lunedì è buono per sgranchirsi le idee. Questa è Monday, io sono DJ, questa è Radio Kids.

Sento i vostri polpacci indolenziti. È il momento allora di dare una spinta muscolare in più. Tutti in sella! Luna Pop 50 Special!

Nonostante tutto ci siamo. Che fortuna, amici miei. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. È andata così. Questo è il ragazzo fortunato. Lui è Jovanotti.

Grazie Giova, siamo tutti un po' ragazzi fortunati, fortunatissimi di sentire Pigiama Party. Here we are, Maggie e Bianca, ci siamo qui, presenti, Pigiama Party, Audio Kids, DJ.

Ora va bene correre da soli, ma nuotare da soli, scalare da soli. La prima cosa che vorrei fare appena possibile sarà allenarmi insieme a voi. Io porto il popcorn mentre vi guardo, eh.

E questa è In My Shoes, che tradotto letteralmente significa nelle mie scarpe. Beh, visto l'allenamento scatenato di oggi, nelle vostre scarpe ci sarà minimo una colonia di pesci rossi. Le lascio a voi, amici miei. In My Shoes, al posto tuo, Nike Bianca.

che bella corsetta! Grazie ragazzi, grazie amici miei. Che sudata galattica! Ci sentiamo presto, eh? La prossima volta porto le patatine. Ciao!

0: Gang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? Certo. C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, e si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Morta del che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Ah. Per oggi siete salvi, dai! Non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Io sono il vostro Armando e sono in compagnia dell'alieno crude del pianeta Kot.
1: Salve.
0: Che in via del tutto eccezionale oggi non vuole invadere la Terra perché deve raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ai nipotini del suo capo Mort Hadel.
1: Senti Armando,
0: sì.
1: Tu che sei abituato a raccontare un mucchio di sciocchezze ai bambini.
0: No, e quali sciocchezze?
1: No. Non è che potresti ascoltarmi mentre faccio le prove?
0: Vabbè.
1: Voglio essere sicuro di ricordarmi bene la fiaba.
0: Va bene. Allora, dai, inizia. Sai che i bambini ed io siamo ansiosi di ascoltare una delle più belle fiabe dello scrittore francese Charles Perrault. Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bambina antipaticissima che ogni giorno andava a trovare sua nonna che abitava nel bosco.
0: E fino qui tutto bene, tranne che Cappuccetto Rosso non era antipatica,
1: insomma,
0: ma una bimba deliziosa alla quale la mamma aveva cucito una mantellina rossa con il cappuccio.
1: E tu come la chiami una nipote che tutti i giorni cucina delle schifosissime ciambelle e le porta alla povera nonna costringendola a mangiarla?
0: Ma veramente non mi risulta che fossero cattive, io so che erano buonissime e che Cappuccetto Rosso le portava alla sua nonnina che doveva stare a letto perché era un pochino malata e forse aveva l'influenza.
1: Che ingenui voi terricoli, la nonna aveva mal di pancia perché era costretta a mangiare le pessime ciambelle della nipote. Beh, schifezza che puzza. Per questo la povera donna non guariva mai.
0: Io non ho mai sentito una versione della fiaba così, mai.
1: Non conosci la letteratura aliena. Cappuccetto Rosso indossa la sua mantellina, infila dentro al cestino le ciambelle puzzolenti e bruciacchiate e tutta soddisfatta si incammina nel bosco. La la la la la la la la la.
0: E questa parte mi sembra che coincida.
1: Ok. Cammina, Cappuccetto Rosso non si accorge che un lupaccio grande e grosso, ma tontolone, la sta osservando.
0: Per quanto i lupi nella realtà siano bellissimi animali, quello della fiaba di Cappuccetto Rosso è molto pericoloso. Infatti si vuol pappare la bambina e non è tontolone proprio per niente.
1: Sbagliato! Il lupo si vuole pappare le ciambelline. Quella furbona della nonna, nella speranza di non dover mangiare le pessime ciambelle di sua nipote, chiede al lupo di mangiarle prima che Cappuccetto riesca a portargliele.
0: Io veramente so che il lupo va a casa della nonna, la inghiotte in un sol boccone e si mette a letto al posto suo. Qualcosa qui non quadra.
1: Non mi stai per niente aiutando, anzi mi confondi. E se per caso sbaglio, Mortadel mi manda a lavorare su Nettuno, il pianeta più freddo del sistema solare.
0: Facciamo così. Allora, dopo mi finisci di raccontare la versione della tua fiaba, perché adesso è venuto il momento di raccontare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: Ma bravo, Crude, l'hai imparato.
1: Sono portato per i numeri.
0: Fantastico. E allora, ascolta la barzelletta che ci ha raccontato Matilde da Galliate. Dunque, questa notte non potevo dormire e ho sentito dei rumori provenire dalla cucina. Sai che cos'era? Era il pane che avanzava! Matilde, carinissimo! Sei un'attrice straordinaria, vero Crude? Beh, Crude, no, non sei gentile, eh? Non ti è sembrata una bella barzelletta quella di Matilde?
1: Sì, bellissima. È che, uffa, tu dici sempre che Matilde è brava, cosa vera, eh? Mentre quando racconto qualcosa io mi correggi sempre. Io non ti piaccio perché sono blu, pelosa di un altro pianeta.
0: Ma no, dai, Crude, non fare così. Ma certo che mi piaci. A parte quella tua fastidiosa mania di conquistare la Terra, mi sei anche simpatico. Dai, finisci di raccontare la fiaba, eh? Poi sei così carino con questa mantellina rossa.
1: Fa un bel effetto sul pelo blu, vero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora, il povero lupo assaggia le ciambelle di Cappuccetto, le trova anche lui schifosissime, e terrorizzato caccia la nonna dal letto, si infila la cuffietta e si mette sotto le coperte.
0: Bambini, io Crude non lo correggo, perché altrimenti avete sentito ci rimane male. Ma voi lo sapete benissimo che la fiaba non è così. Il lupo si traveste da nonna che ha appena inghiottito e si mette nel letto e attende Cappuccetto Rosso perché vuole inghiottire anche lei.
1: Armando, con chi stai parlando?
0: Nessuno, di pure, continua.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Arriva Cappuccetto Rosso, toc toc, bussa alla porta della nonna, non sa che c'è il lupo.
0: Ma Crude, non è che tu puoi fare tutti i personaggi, eh? Allora, facciamo
1: come
0: così.
1: No, dai,
0: allora se vuoi io interpreto Cappuccetto Rosso e tu fai il lupo, va bene?
1: È la prima buona idea che mi proponi da anni.
0: Bene, allora. Ciao nonnina, ti ho portato le ciambelline, come ti senti?
1: Ho mal di pancia, non posso mangiare le tue pessime ciambelle!
0: Ma a parte che sono buonissime, nonnina, ma... Oh, Che occhi grandi che hai!
1: L'hai notato? Ho usato un ombretto argentato che ingrandisce gli occhi e quando metto anche il rimmel dovresti vedere che effetto strepitoso.
0: Però, nonnina, ma hai anche delle orecchie molto grandi.
1: Trovi?
0: Sì.
1: Sarà colpa degli orecchini che mi hai regalato a Natale, sono troppo pesanti!
0: E poi, nonnina, hai una bocca veramente smisurata. Che bocca grande che hai!
1: Cappuccetto, sei diventata una criticona. Non si tratta così una signora di una certa età. Quasi quasi ti mangio in un solo boccone.
2: E a questo punto dovrebbe arrivare il cacciatore, aprire la pancia del lupo e far saltare fuori la nonna e Cappuccetto Rosso!
1: La nonna è già fuggita per non dover più mangiare le odiate ciambelle e il cacciatore non ci pensa minimamente a far uscire dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso, altrimenti le offre anche a lui. Allora sono stato bravo? Adesso vado alla festa dei nipotini di Mortadel. Quindi ciao, magari torno a invadere appena c'ho tempo.
2: No,
1: nel frattempo mi è venuta fame, assaggerò una delle ciambelle di questo cestino. Oh, che schifo, me l'ho dimenticato.
2: Ciao Crude, e mi raccomando, se non hai tempo puoi rimanere su Cotte, non preoccuparti di venire a invadere la terra. Ciao e buona festa di Mortadel.
1: Grazie Armando, grazie. Che mal di pancia, se trovo Cappuccetto gliene dico 4.
2: Anche noi ora dobbiamo salutarci, ma ci tenevo a ricordarvi che nella fiaba la nonna e Cappuccetto Rosso si salvano e il lupo fugge via e non si fa mai più vedere da queste parti, come speriamo succeda al nostro Crude. Noi ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che racconta le fiabe insieme a Crude, a Martina Forti e a me e la nostra Isabella Carbone, la regista fiabesca. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids.
1: Eccoci qui, ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
2: Big Bang
1: con Lallo.
3: Yuhu, ciao
1: Lella.
4: Ciao ciao.
3: E Armadissimo. Ciao
1: ciao, ciao ciao ciao. Bene, sapete che vi dico?
2: Che cosa?
1: Che oggi ho proprio voglia di iniziare la puntata con la voce di uno dei nostri bambini, vi va?
2: Sì,
3: bella bella.
1: E allora sentiamo Lucia.
5: Ciao Armando, io sono Lucia e ti voglio raccontare del mio maestro, che si chiama Francesco e viene da Perugia. Il mio maestro è molto simpatico, giovane, e ci scherza con noi e ci fa giocare. Negli intervalli ci fa fare più di un gioco per stare insieme. Ciao!
2: Che bello, lo voglio anche io un maestro così.
3: Ma Lella, noi ce l'abbiamo un maestro così.
2: E chi è?
3: È Armandone.
2: Giusto. Armando, vuoi essere il nostro maestro?
1: Va bene, dai, che cosa devo fare?
3: Ma hai sentito cosa ha detto Lucia? Un bravo maestro è simpatico e fa giocare.
2: Tu quello devi fare.
1: Va bene, anche se un bravo maestro prima di tutto deve sapere insegnare ai bambini, eh. Allora facciamo così, ascoltiamo una canzone a tema. Tutti a scuola!
2: Yuhuu!

0: maestro Armando, che cosa facciamo?
1: Dunque, vediamo un po'. Iniziamo dall'alfabeto, va bene? Lo sapete l'alfabeto?
2: Io sì, lo so. Dai. Alfabeto.
1: No. Quello intanto sarebbe l'alfabeto greco e poi si direbbe alfa, beta.
2: Allora, alfabeta si dovrebbe chiamare alfabeta, non alfabeto.
1: Vabbè, allora, iniziamo dall'alfabeto italiano. A.
0: A.
1: B.
0: B.
1: C.
0: C.
1: D.
0: E. F.
2: A.
1: Che c'è, Lallo?
2: È rimasta una lettera sulla punta della lingua, cavallo.
3: No, poverino. E che lettera era?
2: La C.
1: Sì, vabbè, va bene. Va bene, allora facciamo così. Proviamo con le vocali, chi le sa?
2: Io.
1: Dai.
2: Certo,
1: le vocali alla Lallo. Vuoi provarci tu, Lella? Addirittura cantando, brava Lella.
3: Grazie.
2: Brava Lella, però l'ho detto anch'io. E tu dici sempre brava Lella, brava Lella.
1: Va bene, allora bravo Lallo e brava Lella.
2: Sì, bravo Lallo, però il maestro doveva farci giocare, non studiare.
3: Maestro Francesco faceva fare più di un gioco nell'intervallo.
2: Ecco, e tu non ci fai fare neanche l'intervallo.
1: Va bene, allora vi faccio giocare a Strega Comanda Colore.
4: Strega Comanda Colore.

0: svariati colori.
1: Molto bene. Allora adesso impariamo una cosa un po' difficile. Per cui state attenti. Parliamo dei colori primari.
2: A me piacciono più quelli da 12, i dodiciari.
1: No, non esistono i dodiciari. Allora ci sono i primari e i secondari. I primari sono il giallo, il rosso e il blu. Se vuoi fare un disegno e solo questi tre colori con un po' di bianco e un po' di nero, puoi disegnare tantissime cose.
0: E invece i secondari quali sono?
1: Ecco, brava Lella, i secondari sono quelli che si ottengono mescolando tra loro due colori primari.
0: Come il giallo e il rosso che fanno l'arancione.
1: Brava Lella. Dai Lallo, fammi anche
2: brava
1: tu un esempio.
2: Lella, brava
1: dai,
2: Lella.
1: Allora.
2: Guarda, sono bravo anch'io. Allora,
1: dai.
2: Rosso più rosso fa molto rosso. Ecco.
1: No, però devi ottenere un colore diverso, Lallo. Hai capito?
2: Allora, rosso più rosso fa viola?
1: No.
0: No, rosso più blu fa viola.
1: Giusto. Allora, giallo più blu, che cosa fa?
2: Viola.
1: No Lallo, no. Giallo più blu fa verde.
2: Uffi, basta, sono stanco Armando. Ti avevo chiesto di fare più giochi, dai.
1: Va bene, allora sapete che cosa facciamo? Il gioco dei verbi. E ve lo faccio spiegare dagli amici dello Zecchino d'Oro.

0: Lallo, che succede? Ti è venuto il singhiozzo?
1: E per forza, in quella canzone che ci hai messo c'erano troppi verbi. Li ho mangiati in fretta e non li ho digeriti.
0: Dai!
2: Sì, anch'io mi sento un po' pesante. Dire, fare, baciare, essere, avere, giocare, imparare. Mi sono rimasti tutti sullo stomaco.
0: Va bene, ho capito, i verbi non vanno bene. Allora, facciamo così. Facciamo i numeri, va bene?
1: Oh, io sono bravissimo a contare, Guarda un po', 10, 9, dai,
2: 8,
1: 7, 6,
0: va bene,
1: 5,
0: va bene, va bene,
1: 4,
0: va bene, ho capito,
1: 3.
0: Ma perché contate alla rovescia?
1: Perché è più divertente, no?
2: E imparare deve essere anche divertente quando si è piccoli.

0: piccoli.
1: Dai, Armando, fai il maestro divertente.
2: Va bene. Ah. Allora, sentite questa. Sì. La maestra chiede a un alunno: dimmi quanti occhi abbiamo. L'alunno ci pensa un po' e poi dice: quattro. Ma no, grida la maestra. E l'alunno insiste: ma certo, quattro, signora maestra. Due lei e due io.
1: Quattro. E perché due più due fa quattro.
2: Bravo.
1: Questa è bella, Armandone.
0: Eh sì, abbiamo anche imparato che due più due fa quattro.
1: Bella. Adesso tocca a me.
2: Dai.
1: Allora, Pierino, lo sai che non si può dormire in classe? Lo so, signora maestra, ma se lei parlasse un po' meno si potrebbe,
0: E con questa abbiamo imparato
2: che non si può dormire in classe, anche perché la scuola è un posto dove si imparano tantissime cose belle. E quindi occhi e orecchie aperte.
0: E come si fa a spalancare gli occhi e le orecchie?
2: Beh, bisogna stare attenti a tutto ciò che dice la maestra.
1: Sentite, però a me è venuta una fame di merenda.
0: È venuta anche a me una gran fame di merenda.
2: E allora andiamo tutti a far merenda. E intanto salutiamo i bambini e gli diamo appuntamento.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Hawaii. Canto delle isole Hawaii. Le terre sono allineate in fila. Maui non ha potuto riunirle. La prima nasce con il sole, l'ultima si corica con lui. Si ergono verso il cielo, si stendono fino a Holani. Un mago ha circondato di mare le terre, le ha separate, divise, tagliate con il sacro coltello di Kanaloa. Ha spezzato le linee di pesca di Tafai, dissimulandole allo sguardo dei capi. Indistinti sono il cielo e il mare quando si viaggia. Le stelle, come occhi benevoli, guidano colui che non dorme. Indistinti sono il cielo e il mare. Poi appaiono le nuvole. Il respiro della dea Pele, colei che non cessa di bruciare d'amore. Ecco Hawaii, il paese che si spostò. Ecco Hawaii, l'isola, l'uomo. Hawaii è un uomo, un figlio di Kahikiku, la terra dell'oceano lontano, un fiore regale nato dall'ardente terra di Pele. La dea sputa la terra è senza forma, il piede non può camminare. Hawaii, uomo, sei sorto dal mare e ti sei innalzato verso il cielo. Chiami la pioggia. Hawaii, dalle tue verdi montagne scorre l'acqua della vita. Quella per la donna, quella per il bambino, quella per il fiore, quella per il frutto. Che vivano i capi e i preti, vivano il veggente e lo schiavo, scendano su Hawaii e vi dimorino, raggiungano la tarda età e poi muoiano. Hawaii è lì e può portarli tutti. Questa terra è da prendere, ma bisogna cercarla.
1: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Davvero felicissimi di essere di nuovo qui con
1: Big Bang.
0: Ciao pupazzi.
1: Ciao Armando.
2: Ciao bellissimo.
0: Ciao bambini a casa. Allora, di che cosa si parla oggi?
1: Oggi vi volevo parlare di un argomento molto importante.
0: Wow.
2: Non dirmi che hai deciso di cambiare look e di comprare i vestiti nuovi,
0: Look, non si dice look, si dice look.
2: Look.
0: Vabbè.
1: No, Lallo, per me non è così importante il look.
2: Allora, ecco, di cosa vuoi parlare?
1: Se me lo lasci dire...
0: Ha ragione, se tu non la lasci parlare, povera Lella. Allora, fai silenzio un pochettino e sentiamo che cosa ha da dirci Lella la pecorella.
1: Sapete che io amo tantissimo la natura e gli animali.
0: Certo.
1: E oggi vorrei parlare a Big Bang delle specie in estinzione.
2: Come le ciambelle. Non si trovano più le ciambelle di una volta.
0: Ma che dici?
1: No, Lallo, non voglio parlare di cibo, voglio parlare di animali.
0: Certo, ma dai, Lallo. Guarda, Lella, mi sembra davvero un argomento bello e interessante.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella musica,
2: sì,
0: proprio dedicata agli animali, e poi ne parliamo.
1: Ci sto.

0: Bravi.
1: Però gli animali della fattoria non sono a rischio, Armando.
2: Beh, guarda, Lallo, un certo rischio lo corrono anche loro, perché possono essere chiusi in questi grandi allevamenti dove non hanno lo spazio giusto per muoversi, sono proprio rinchiusi e non fanno una bella vita.
3: Mm-mm. Poveri animali.
2: Eh sì.
3: Io oggi vi volevo parlare di quelli che vivono in libertà, ma potrebbero scomparire a causa dell'uomo che abbatte le foreste, oppure li caccia o li avvelena con l'inquinamento.
1: Ma quest'uomo è proprio un po' maleducato, Armando.
2: È vero, però bisogna dire che per fortuna ci sono anche tanti uomini beneducati, che gli animali li vogliono salvare, li aiutano.
1: È vero, e ci sono anche tante pecorelle brave come Lella.
2: Giusto.
3: Grazie, Lallo. E per parlarvi delle specie più famose a rischio d'estinzione, ho preparato degli indovinelli da fare con voi e i nostri amici a casa. Vediamo se siete preparati sull'argomento. Siete pronti?
4: Pronti!
3: Cominciamo col primo animale. Ha la casa e sa nuotare,
2: sì.
3: Va veloce in mezzo al mare, sulla spiaggia Valentina, lei si chiama...
1: Valentina, si chiama Valentina.
3: No, Lallo, hai sbagliato.
1: Hai detto tu, Valentina.
3: Era solo un indizio.
2: Certo.
3: Devi dirmi un animale, non un nome.
2: Io credo di saperlo, mi prenoto.
3: Vai.
2: Ho schiacciato il tasto.
1: Certo.
2: Allora, dunque, secondo me è la tartaruga marina.
1: No, Armando, lei l'ha detto che non possiamo...

0: e anche di plastica che minaccia di soffocarle e di rovinare tutte le uova che le mamme depositano nella sabbia.
1: Sì. Povere marine!
0: Infatti bisogna salvarle. Ma adesso passiamo al secondo indovinello.
2: Dai.
1: Questa volta indovino io, eh.
2: Va bene, vediamo. Siamo pronti, Lella.
0: Il mio naso è lungo e grosso, le mie orecchie a più non posso, sono proprio un bel gigante e mi chiamo...
1: Rinoceronte!
0: Ma no, Lallo. Questa era facilissima.
1: Ma il rinoceronte ha il naso lunghissimo.
2: Già, però non c'entra.
0: Quello non
2: nulla.
0: È un naso, è un corno. È proprio a causa del suo corno che per alcuni popoli è molto prezioso e a rischio di estinzione pure lui.
1: Hai visto? Hai indovinato allora?
2: Però non è lui. Non hai risposto alla domanda di Lella.
0: No, pare che il rinoceronte faccia rima con gigante?
1: Un po' sì, dai.
2: No, io invece credo di averlo capito di nuovo e potrei aggiudicarmi un altro punto, però, non voglio farlo.
1: Perché?
2: Se non prima di aver ascoltato la prossima canzone.
1: Ah, sì. Bella!

0: capito! Armando, Lella, sì. L'animale a rischio di estinzione è il ragno.
1: Ma no, Lallo.
0: Sì, perché con tutti quegli elefanti che si dondolano sulle loro ragnatele, per forza rischiano di scomparire i ragni.
2: Ma no, Lallo, gli elefanti sono a rischio di estinzione, non i ragni. Dai!
0: Hai ragione.
2: L'elefante?
0: Perché i ragni si vogliono vendicare di tutte le ragnatele che gli hanno distrutto.
1: No, non sono i ragni a minacciarli, ma ancora gli uomini, perché vogliono prendere le loro preziose zanne d'avorio o perché li cacciano dal loro ambiente tagliando alberi e foreste.
0: No, sentite un po', noi dobbiamo dire qualcosa a questi uomini.
1: Sì, diciamoglielo. Lasciamo in pace gli animali.
2: Certo, ma soprattutto quello che possiamo fare è cercare, per esempio, di limitare i danni dell'inquinamento.
1: E poi ci sono associazioni che si impegnano a proteggere le specie in via d'estinzione.
2: Giusto.
0: E come fanno?
2: Praticamente creano delle aree protette, vuol dire sono dei posti dove gli animali possono vivere felici, tranquilli e fare i cuccioli in santa pace senza essere minacciati da niente e da nessuno.
0: Esatto. Ma bello, anch'io voglio l'area protetta, tutta per me.
2: Ma tu ce l'hai già, Lallo, ce l'hai qui a Big Bang con noi.
1: Dai, dedichiamo una bella canzone agli animali.
2: Va bene, Lella, ne hai in mente una tu?
1: Sì, questa che è bellissima e parla della vita, sentitela bene.

0: Bella, il bella, cerchio bella. Della vita del Re Leone. Grazie Lella per aver condiviso con noi un tema così importante.
1: Grazie a voi per aver risposto così bene ai miei indovinelli.
2: Ma figurati Lella, è stato un gioco da puledri.
1: Lalla.
0: Meno male che c'è Lallo che ci fa ridere e sorridere, vero bambini? E meno male che c'è anche Lella che
1: grazie.
0: Insomma, anche lei è molto simpatica.
2: Meno
0: ci propone...
2: male che c'è Armando anche.
0: Grazie Lallo, grazie, grazie. Ma soprattutto, meno male che ci sono loro, i bambini che ci ascoltano.
1: I bambini, evviva voi!
0: E allora bambini, se volete continuare non solo ad ascoltarci, ma a mandarci i vostri messaggini, sapete come fare. Abbiamo un numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, vi aspettiamo!
1: A Big Bang, ciao!
0: Ciao, ciao.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu sia.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

fossi, ma un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

a colori. Il rap degli uomini a colori.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti! Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Con la nostra Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E il nostro Lallo!
2: Ma ciao, guardissima!
0: Allora... C'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su porco spina, Armando. Su cactus, su riccio di mare. Oh, poverino.
0: No, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice... Cioè, quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. E Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalle ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
1: Già.
2: Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito. Ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero, la dinamite è un esplosivo. Ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi. È importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna, si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo subito un messaggino. Sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere. Quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino, vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni e vivo nella Germania.
0: Wow,
3: e potete per favore mettere il gatto mascherato. Ciao
0: Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato, che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho piegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma... Allora, Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo, per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio. E poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo strudel, buono. Questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
0: È vero. E poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di cani Ederli.
2: I cani Ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani Ederli, poveri cagnolini.
1: Lallo, i cani Ederli sono delle specie di grossi gnocchi.
0: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
2: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa, cappello,
0: giusto,
2: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi, però volano da ogni parte, non si fanno prendere.
1: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
0: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
2: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Eh?
1: Lallo.

0: i moschettoni, che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
1: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare, Però ho trovato il Daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
2: Ma, il Daino?
1: Sì.
2: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un Daino. Oh, adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un Daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
1: Armando, sulla lista c'è scritto così: vi consigliamo di portare un Daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul Daino. Non è mica un facchino,
0: Forse ti confondi, forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un Daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
1: I panini, buoni! Dite che anche il Daino ne vorrà uno?
0: Ma certo!
2: Io lo zaino ce l'ho, sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina, sono tanto belle.
1: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo, oppure una coperta, anzi meglio un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
1: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
2: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
2: Si guardano soltanto.
1: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: È vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
2: Evviva!
1: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel!
2: E dei frutti di bosco con lo yogurt!
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me, a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo. Andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

0: gargarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca d'Arenzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

rosso. A cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio? Va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson. Sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce.
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea! Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì! E allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua,
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici! A presto!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e... al

0: La prima cosa da fare è l'appello.
1: Ah, giusto. Lallo, presente.
2: Lallo, prima devi aspettare che il maestro dica il tuo nome e cognome.
1: Ufi.
2: Allora, apro il registro. Oppure, se il registro è sul computer... Lallo il cavallo?
1: Sì, ci sono, eccomi.
2: Lella la pecorella?
0: Presente.
2: Bene, ora che ci siamo tutti, si comincia con la lezione di matematica.
1: Oh no, maestro Armandissimo, io odio la matematica.
0: Perché? È divertente invece.
2: Giusto, Lella, ed è anche molto utile in tantissime attività, Lallo, che svolgiamo in tutti i giorni.
0: Per esempio, per contare le pecorelle del mio Gregge, oppure per sapere quante erbe servono per preparare le tisane.
2: Giusto, e infatti la matematica è stata inventata migliaia e migliaia di anni fa, proprio come ci dice la canzone.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti dal vostro Armando. Visto che oggi parleremo di
1: gelato, cioccolato, fragole, panna.
0: No, dai, oggi parliamo di scuola.
1: Peccato però,
0: No, perché? Vi faccio un indovinello. Come comincia la giornata in classe?
1: Non lo so, con la merenda?
2: Ma no,

0: Siete sempre sintonizzati sulle onde di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo.
1: 6, 12, 18, io mi mangio anche risotto. 24, 30, voglio il succo con la menta. 36, 42, le carote sotto il bue.
2: Lallo?
1: Sì, cosa c'è?
2: Risotto, menta, carote, ma cosa stai dicendo?
1: Ah, Lella, metto in pratica il mio metodo infallibilissimissimo per imparare le tabelline.
0: Beh, Lallo non ha tutti i torti, eh? Usare le rime può aiutare molto a memorizzare le tabelline.
1: Ecco, così quando poi ci interroghi, io sarò pronto, prontissimo.
0: No, no, ma Lallo, dai, non volevo fare la lezione alla radio, stavo scherzando.
1: Meno male, anche perché le tabelline non me le ricordo mica tanto bene.
0: Sai, Lallo, mi viene in mente che anche il mitico Pierino non ama particolarmente la matematica. Sentiamo la barzelletta che ci racconta Luna.
3: Ciao Radio Kids, sono Luna. Volevo dirvi una barzelletta. Un giorno Pierino deve dire due cose alla mamma. Mamma, devo dirti due cose, una bella e una brutta. Inizia da quella bella, Pierino. Quella bella che ho preso 10 in matematica. Bravo, Pierino, bravo. E quella brutta che non è vero. Ciao, Radio Kids, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Beh, Pierino è fantastico. Ma torniamo al tema di oggi. Scommetto che avete qualche bel ricordo legato alla scuola.
2: Io ne ho uno stupendo.
0: Ma dai, Lelina, e allora raccontalo.
2: Beh, frequentavo la scuola primaria a Cuccioli di Campagna. All'inizio mi sentivo insicura. Ero un'agnellina gracile e anche tanto timida. E poi c'era una pecorella prepotente che mi prendeva sempre in giro. Mi diceva: sei tutta rosa, non sembri una pecorella, sei un maialino.
1: Oh. Ma che antipatica! Però fin qui il ricordo è un po' bruttino.
0: È vero, sono d'accordo con Lallo. E poi Lella, cos'è successo?
2: Un giorno è arrivata Merina, una nuova pecorella che si era trasferita da poco nella nostra fattoria. Mi è venuta vicina e mi ha detto: wow, non ho mai visto una pelliccia bella come la tua. Da quel momento ho smesso di avere paura e ho cominciato a divertirmi un mondo. Con Merina siamo diventate amiche per la pelle, anzi, per la lana.
0: Ah dai, ma è molto bello il tuo racconto, Lella. Beh, sai, quando troviamo un vero amico, beh, tutto ci sembra più leggero e più facile da affrontare.
1: Anche la matematica.
0: Certo, anche la matematica. E soprattutto con un amico vicino, anche i prepotenti, i bulletti, non ci fanno più paura. Capito, bulletti?

0: Bambine e bambini, abbiamo parlato di scuola, un luogo fondamentale per la vita di tutti. Perché a scuola si impara non soltanto a leggere, a scrivere e usare i numeri, ma si impara soprattutto a stare insieme, in una prima piccola comunità che è la classe. E allora, raccontateci le cose belle che fate a scuola, oppure diteci quale materia vi piace di più, o magari parlateci dei vostri amici. E
1: mandate un messaggino al
2: 347-411-2726.
0: E adesso?
2: Campanella! Evviva! Si fa merenda! Finalmente!
0: va bene, Lallo, hai ragione! Campanella!
1: Ciao!
0: Amici di Big Bang, bambine e bambini, alunne, alunni, scolare e scolari, siamo arrivati alla fine della puntata e io ringrazio Barbara Cinquatti che studia e si diverte in compagnia di Lellina e con lei Caterina Olivetti. E poi grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di classe del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che con attenzione cura, corregge, taglia, incolla e confeziona le nostre puntate. Dal vostro Armando.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti. Il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
1: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
1: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
1: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
1: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, e insomma per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò Dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito.
0: E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
1: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
1: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina? Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah.
3: Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
1: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
3: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, mamma e papà, bentrovati, benvenuti, un super saluto radiofonico da me, Armando, ed eccoci pronti per questa nuova puntata di... E allora, benvenuta Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuto Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, siete pronti? Oggi ho in mente una puntata speciale, piena di colpi di scena e di sorprese.
1: Adoro le puntate speciali e adoro le sorprese.
2: E cosa c'è dentro?
0: Scusa Lallo, dentro dove?
2: Dentro la sorpresa.
0: No, va bene. Allora, dentro la sorpresa c'è una storia.
2: No, bello, una storia di paura, di avventure avventurose, i marziani spaziali.
0: Beh, una storia molto particolare, la storia di un re che si chiamava Re Mida. Dovete sapere che tantissimi anni fa Re Mida governava il regno di Frigia, che si trovava in una zona, direi, di quella che oggi è la Turchia.
2: E scommetto che faceva tanto freddo in questo regno di Frigia.
0: non saprei, però la Frigia era una terra ricchissima, Lallo, piena di miniere dove si scavavano pietre preziose.
1: Tipo quelle dei sette nani di Biancaneve?
0: Sì, molto, molto simili, Lellina.

0: Hey ho, hey ho, andiamo a lavorare. La la la la la la la la la la la la la. Ciao bambine, ciao bambini, ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda del famoso Re Mida, un sovrano vissuto tantissimi anni fa.
1: Armando, ma come mai è tanto famoso questo Re Mida?
0: Allora, dunque, devi sapere che un giorno il re incontrò per caso il dio Dioniso. Sapete chi era?
1: Beh, forse no.
0: Beh, il dio Dioniso era niente meno che uno degli dei dell'Olimpo.
1: Oh.
0: Quel giorno, però, si era perduto e vagava per i boschi. In realtà il re non aveva capito che si trattava di un dio. Pensava che questo giovane fosse un semplice viandante e visto che si era perso ed era anche infreddolito...
2: Ah, lo dicevo io! Vedi Armando, nel re di Frise si gelava!
0: No, dai!
1: Armando, e cosa succede dopo?
0: Beh, Re Mida invita il giovane nel suo palazzo, lo fa sedere alla sua tavola, gli dà da mangiare e da bere, finché il dio dell'Olimpo, per ringraziarlo di quella bella ospitalità, gli dice: «Sai, io non sono un semplice viandante, sono Dioniso, dio dell'Olimpo. Sono stato bene qui da te nel tuo palazzo e per ricompensa farò avverare un tuo desiderio».
2: Ma Armando, questo Dioniso era un dio o il genio della lampada di Aladdin?
1: Beh, in effetti un po' gli somiglia.
0: Avete ragione, perché in effetti ricorda un po' il genio della lampada. Però Re Mida aveva la possibilità di esprimere un solo desiderio. E che cosa chiese? Indovinate un po'.
2: Un gelato cioccolato e fragola, gigantissimo.
1: Un gomitolo di lana lunghissimissimissimissimo.
0: No. Dovete sapere che, purtroppo, Re Mida era molto avido e molto ambizioso.
1: Oh.
0: E così espresse il suo desiderio senza riflettere e disse: voglio che tutto quello che tocco si trasformi in oro, così diventerò il re più ricco del mondo.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, davvero ha detto così?
0: E così, subito, si precipitò a provare il desiderio. Toccò una pietra, una statua, una fontana e... Che bellezza! Tutto si trasformava in oro! Però, quando arrivò l'ora di pranzo, provò ad addentare una focaccia e... andò a sbattere coi denti contro il metallo. La focaccia era diventata d'oro!
2: Oh, povero Re Mida, povero Tapino!
1: Uffa, però, poteva pensarci prima!
0: Eh sì, è stato molto, molto avventato. E ora non poteva mangiare più nulla. E poi, pensate, gli si avvicinò sua figlia Zoè e...
1: Oh, no!
0: Eh sì, Lelina, hai capito? Anche Zoè diventò una statua d'oro!
3: Ah, che storia triste!
0: No, non è così triste, per fortuna, Lallino.
3: Ah, meno male.
0: Perché il re chiamò a gran voce il dio Dioniso. Ti prego, mi sono sbagliato. Non voglio più trasformare tutto in oro. Liberami! E il dio Dioniso, che tutto sommato era buono, cancellò il desiderio con uno schiocco di dita. Così.
1: Ah, meno male. Ma, e cioè?
0: Per fortuna, tornò ad essere una dolce ragazza come sempre. E da quel giorno, Re Mida imparò la lezione e non pensò più soltanto all'oro e alla ricchezza.
2: E visse sempre felice e contento!
0: In realtà Lallino combinò un altro guaio, ma ve lo racconto subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armando!
0: E oggi stiamo raccontando le avventure, anzi, le disavventure del mitico Re Mida.
1: Beh, e cosa combina questa volta?
0: Beh, da quando non trasformava più tutto in oro, Re Mida aveva deciso di cambiare vita e abitava nei boschi, immerso nella natura, lontano da ricchezze e tesori. In quelle foreste si sentiva spesso il flauto di Pan, un dio un po' vanitoso, che diceva di essere il più grande musicista di tutti i tempi.
2: Suonava così?
0: Più o meno. Un giorno Pan sfidò in una gara musicale il dio Apollo. E indovinate chi era il giudice della gara?
1: Re Mida!
0: Proprio lui. In realtà Apollo suonava benissimo, era il dio della musica, ma Re Mida assegnò la vittoria a Pan e Apollo si arrabbiò moltissimo.
1: Oh no!
0: Sì, sì, e per punirlo sapete che cosa fece? Gli fece crescere due lunghissime orecchie d'asino.
2: Ah, beh, pensavo peggio. Non è mica male avere le orecchie d'asino.
0: Beh, però, sai, Re Mida si vergognava così tanto di quelle orecchie che cominciò a girare per la sua reggia con un vistoso cappuccio in testa. Però
2: aia.
0: Il barbiere di corte conosceva il segreto del re. Aveva visto le orecchie d'asino di Mida mentre gli tagliava i capelli e benché Re Mida gli disse non rivelarlo a nessuno, e il barbiere alla fine non riuscì a tenersi il segreto.
1: Oh, non vale, non si dicono i segreti.
0: Eh sì, Lelina, hai ragione, ma da quel momento tutti a corte cominciarono a ridere a crepapelle. Re Mida ha le orecchie d'asino! Re Mida ha le orecchie d'asino!
1: Oh, povero Re Mida, si cacciava sempre nei guai.
0: È vero, è vero, era un pochino imprudente questo re. Ma adesso, visto che siamo alla fine della puntata, direi, prima di salutarci, di ascoltare insieme questi meravigliosi saluti.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Rebecca, vi ascolto ogni mattina che vado a scuola. Un saluto da Lella, Lalo e Armandissimo, ciao!
0: Ma che carina che sei Rebecca, ciao, ci fa piacere farti compagnia mentre vai a scuola. E allora, appuntamento sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata del nostro
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao.

0: scatole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

qualche dolce poesia.

Interpreti di linguaggi alieni del terzo tipo, navigatori digitali senza remi in barca, cosmonauti dell'elettronica muniti di GPS e unitori di puntini sulla settimana enigmistica di nonna, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

proposito, sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. E dopo questa freddura esilarante è meglio andare avanti e allora forza Sugar!

Ebbene, grazie per esservi slugati le caviglie anche oggi insieme a noi. Al 347-411-2726 potrete chiedere una fornitura di ghiaccio secco, oltre a proporre barzellette, freddure e ricette.

Ah, quasi dimenticavo, volevo fare un saluto speciale ad una nostra carissima ed affezionata ascoltatrice. Ciao Adele, non smettere mai di tenere le cuffie in testa. Un bacetto anche a Aurora, tu sai chi è. Ciao!

0: Ginetti, Pupazzi e Peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Lallo, come mai miagoli?
1: Io lo so.
0: E perché dai Lelina, dicelo, io e i bambini siamo curiosissimi di scoprire come mai il nostro Lallo, che è un cavallino, come tutti sanno, oggi si sia messo a miagolare.
1: Perché è diventato amico di un gattone tigrato che abita alla fattoria.
0: Ah, capisco. Ma sai, anche a me è capitato di avere qualche amico felino, però non è che mi mettessi a miagolare con lui,
1: Io voglio diventare un gatto. Non è tanto facile, Lallo.
2: Ma i gatti, Lella, sono così agili, saltano di qua, di là, ciupete, ciupete. Poi quando camminano sono silenziatissimi.
0: No, silenziosissimi, Lallo.
2: Ecco,
0: va bene, va bene. Sì, è vero, perché i gatti è come se avessero degli speciali cuscinetti sotto le zampe ed è per questo che non si sentono quando si avvicinano.
1: È vero.
2: Invece io ho gli cioccoli, faccio troppo rumore, uffi.
0: Vabbè, dai, è bello anche essere un cavallino. Ed è anche vero che a tutti piacerebbe essere come un gatto, avere, si dice, il passo felpato. Ma beati i gatti, lo dice anche questa canzone.

0: Bambine e bambini, meravigliosi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui in onda con il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E oggi stiamo parlando di quei meravigliosi piccoli animali che abitano nelle nostre case.
2: I gatti. Miau, miau, miau.
0: Sai cosa mi fai venire in mente, Lallo?
2: Quasi, Armadissimo.
0: Un quiz dedicato ai gatti, un quiz felino.
1: Sì, quiz.
0: Allora, vediamo se sapete risolvere e se lo sapranno risolvere anche le bambine e i bambini a casa. Dunque, come sapete, i gatti possono avere il pelo lungo, oppure cortissimo, maculato, a righe, insomma... Possono essere grandi, grossi, con il muso a punta. Ci sono tantissimi gatti diversi sparsi in tutto il mondo. E allora, adesso io vi dirò tre nomi di tre razze feline, tre razze di gatti, tre razze di gatti. Ma attenzione, perché soltanto una è vera. Allora, qual è la razza vera tra queste? Il gatto delle soffitte. Il gatto delle foreste norvegesi o il gatto bianco di scogliera?
2: No, grandissimo, io non so rispondere.
1: Beh, è un po' difficile questo quiz.
0: È vero, è un pochino difficile, però è divertente, è bello. E lo scopriremo poi alla fine della puntata, avremo la soluzione. Intanto sentiamo cosa ci dice uno dei nostri piccoli ascoltatori che ci ha mandato un messaggino. Lui è Pietro.
3: Ciao, mi chiamo Pietro. La mia materia preferita è la matematica, però siamo in dad, ciao!
0: Pietro, ma grazie del tuo bel messaggio. Lo so, hai tutte le ragioni del mondo. Seguire una lezione in dad non è per niente facile.
2: Sì, veramente. Ma scusa Armando, cos'è la dad?
0: Allora, Lino, dad significa didattica a distanza. La didattica è l'insegnamento, giusto?
2: Sì.
0: Allora, in questo periodo in cui a volte magari c'è qualcuno che è malato e non può stare in classe, allora bisogna stare tutti fuori, l'insegnamento, cioè la didattica, si fa a distanza con il computer. Capito? Certo, a volte diventa faticoso perché si sta lì al computer,
2: sì.
0: Si passano troppe ore in casa, però...
2: Si sta lontano dagli amichetti.
0: Certo. Però per fortuna questo momentaccio passerà presto.
2: Giusto.
0: E poi Pietro, che bravo, ti piace la matematica e hai risposto alla domanda che vi avevamo posto, cioè a dire qual è la materia che vi piace di più? Beh, fatecelo sapere anche tutti voi, raccontatecelo con un messaggino al nostro WhatsApp al numero
2: 347 411 2726.
0: Molto bene, grazie Lallo, Lella, e visto che stiamo parlando di gatti e di animali in genere, diteci magari anche qual è il vostro animale preferito, se vi piace fare il verso dell'animale che avete in casa come fa Lallo con il gatto, oppure che animale vorreste essere, un delfino, un falco, fatecelo sapere.
2: Io l'ho già detto, Armando, vorrei essere un gatto, così potrei dormire sempre tutto bello, ciambello, insomma, quella cosa delle ciambelle che sono tanto buone.
1: Acciambellato, si dice.
0: Sì, è vero. E allora, tra uno smiagolio di Lallo e l'altro, vi ricordo anche il quiz di oggi. Quale di queste tre è una vera razza di gatto? Dovete scegliere tra... gatto delle soffitte, gatto delle foreste norvegesi e gatto bianco di scogliera. E la soluzione arriverà tra pochissimo.
2: Secondo me i gatti sono tipo dei supereroi, anzi no, dei super gatti, perché ci vedono benissimo al buio.
0: Vero.
1: E poi quando sono contenti sanno fare quel rumorino così tenero.
0: È vero, Lellina, fanno quella specie di vibrazione che sembra un motorino acceso e si dice che fanno le fusa. Beh, a me piacciono anche tantissimo i cani, ma pensate che gli antichi egizi i gatti li consideravano sacri, come se fossero delle vere e proprie divinità.
2: Siamo fortissimi gli egizi, a parte le mummie, quelli sono terrificati.
0: Pensa, Lallo, che in alcune tombe egizie sono state trovate anche delle piccole mummiette di...
2: No, di gatto!
1: Sono la mummia gatto!
2: No, Lella, smettila, mi si stricola il pancino!
0: va bene. Non facciamo stricolare il pancino a Lallo e festeggiamo i nostri amici gatti, i nostri amici pelosetti con una bella canzone dedicata a loro.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, la banda di Big Bang, sulla frequenza di Rai Radio Kids, insieme a Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E l'armadissimo.
0: E come promesso, concludiamo questa puntata dedicata ai gatti con la soluzione del quiz che vi avevamo proposto. Vi avevo chiesto quale tra queste tre è una vera razza di gatti. Tre possibilità: gatto delle foreste norvegesi, gatto bianco di scogliera, gatto delle soffitte. E la risposta è... gatto norvegese delle foreste. Questa è una vera razza di gatto. È un bel gattone molto grande, dal pelo lungo, con dei ciuffetti di pelo che spuntano dalle orecchie.
2: No, armandissimo, Lella, ho capito!
0: Che cosa hai capito, Lallo?
2: Il gatto della fattoria è un norvegese delle foreste. Ecco perché scappa sempre nel bosco.
1: Però ama molto anche dormire sul divano.
2: Sì, e pure sulla mia criniera. Certe volte mi sembra di avere addosso una specie di sciarpetola.
0: Certo, Lallo, che tu e questo gattone siete diventati amici per la pelle, anzi direi per il pelo.
2: Evviva gatti!
1: Evviva! Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Ci risentiamo con la prossima puntata di
3: Big Bang!
0: Termina qui questa puntata e allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che vive nella fattoria più serena e rosa del mondo insieme alla pecorella Lella. Grazie a Piero Marcelli, compagno del nostro spassosissimo Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive e scrive insieme a me. E infine grazie alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un affettuosissimo
1: miau
0: radiofonico. Ciao ciao ciao!

Vispa Teresa aveva tra le orecchie a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un buon
1: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: Bambine e bambini, amici piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata del grandissimo Big Bang. E questa musica che state ascoltando, beh, ci fa pensare che probabilmente sta tornando a trovarci un'amica che vive nel castello di Re Artù e fa l'assistente del potente mago Merlino. Avete capito di chi si tratta, vero?
1: Buongiorno, Abbaiando. Come stai oggi?
0: Io benissimo, anche se non mi chiamo Abbaiando, ma Armando. Comunque, bentornata Martina!
1: Grazie. Non sei curioso di scoprire perché sono qui?
0: Sì, dunque vediamo. Hai sbagliato qualche incantesimo e vuoi il nostro aiuto?
1: Oggi no.
0: Ah,
1: io sono qui
0: sì? Perché
1: ti ho portato ad assaggiare una buonissima torta. Sei contento?
0: Altro che! Tra l'altro sei anche molto gentile, eh? Ma scusami, Martina, no, non perché non mi fidi, sia chiaro. Ma come mai mi hai portato una torta?
1: Come sei sospettoso, Abbaiando!
0: Ma
1: io volevo solo essere gentile.
0: Ma no, certo.
1: E volevo anche che tu assaggiassi la torta che voglio preparare per il compleanno di Mago Merlino.
0: Ah!
1: Così
0: adesso
1: mi dici se è abbastanza buona.
0: Adesso ho capito, ma certo, ora ho capito. Va bene, assaggerò la tua torta. Però, che dici se prima ascoltiamo uno dei messaggini che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Wow!
1: Incredibile, no? Me lo ricordo! È una magia!
0: Evviva!
2: Ciao Radio Kids, mi chiamo Federico e io vi voglio raccontare una barzelletta. Che differenza c'è tra una montagna e una lattuga? La montagna è in salita e la lattuga è in salata.
0: Carina! Ma che carina, Federico! Bello! E allora mi raccomando, anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, colmi, filastrocche, poesie, canzoni, tutto quello che vi pare al nostro numero WhatsApp che è, Martina?
1: 347-411-2726.
0: Ma sei bravissima! Dimmi.
1: Armando, io non so se ho capito tanto bene. Cioè, non ci può essere una montagna di lattuga?
0: No, allora, dunque, è un gioco di parole, no? Tra, siccome quando vai in montagna si va in salita,
1: sì,
0: e la lattuga è invece un'insalata, c'è la... hai capito?
1: Insalita, insalata.
0: Esatto.
1: L'ho capita.
0: Oh.
1: Ma è carina. Beh, potrei raccontarla a Mago Merlino, per esempio il giorno del suo compleanno.
0: Ottima idea. E tra l'altro io adesso, a proposito del compleanno di Mago Merlino,
1: sì,
0: ho un po' di timore, ma non sei qui per farmi assaggiare un dolce?
1: Ah sì, giusto, eccolo qui. Ecco, vedi, Arrabbiando, io pensavo di farlo assaggiare a qualcuno dell'età di Mago Merlino.
0: Ma da come dell'età di Mago Merlino?
1: Sì, avete più o meno gusti simili, no?
0: Vabbè, non credo di avere la stessa età di Mago Merlino. Comunque, perché lui quanti anni compie?
1: Ah, dunque, credo 400? 300 forse? 150.
0: Va bene, ma io sono un pochino più giovane.
1: Ok.
0: Sì, però vabbè, dai.
1: Vabbè, non importa, dai. Assaggia comunque una fetta di torta.
0: E va bene. Allora, tra l'altro, devo dire che è proprio una bella torta e anche appetitosa. Facciamo un assaggio.
1: Ok. Come ti sembra?
0: È molto buona e saporita, ma perché adesso non riesco a parlar e posso solo cantar?
1: Strano, forse ho messo troppe scaglie di drago?
0: Scaglie di drago, ma che schifezza! Sono ingredienti molto strani per una torta.
1: Aspetta, allora, non preoccuparti. Aggiungo un pizzico di polvere di ragnatela, un po' di estratto di rosa carnosa. Vedrai che riprenderai subito a parlare normalmente. Dai, su, prova, assaggiane un altro morsetto.
0: Speriamo bene, perché vorrei poter smettere di cantare e condurre Big Bang senza stonare.
1: Sì, dai, prova. Allora, sei tornato normale?
0: Oh, sì.
1: Ok.
0: Sono tornato normale per mia fortuna, anche se la tua torta mi sembra una ricetta della luna.
1: Arrabbiando, perché stai parlando in rima?
0: Non so assolutamente perché parlo in rima, però vorrei tanto tornare ad essere come ero prima.
1: Ah, ok, aspetta, guardo il libro delle ricette. Forse ho sbagliato un ingrediente. Dunque, sì, troppi occhi di salamandra, oppure poche code sbriciolate di ippogrifo. Chi lo sa? Ascolta, tu, arrabbiando, non hai niente da fare nel frattempo.
0: Devo dire, Martina, che son giunto ormai alla disperazione. Cercherò di calmarmi ascoltando una canzone.
1: Ok. So the taxi's never

0: Bentornati a Rai Radio Kids, cari ascoltatori, ascoltatrici, bimbe, bimbi, nonni e genitori. Siamo a Big Bang come di consueto, ma io parlo in rima e mi sento un po' irrequieto.
1: Tutto a posto! Adesso la torta dovrebbe essere perfetta. Su, assaggiane un altro morsetto e vediamo se torni a parlare come al solito.
0: Ho molta paura di questa strana torta. Che cosa mi accadrà questa volta?
1: Ok, dai, non mi tenere sulle spine. Ha funzionato?
0: Non parlo più in rima, Martina, ma non riesco a smettere di starnutire.
1: No, mi dispiace così tanto. Io non so proprio dove ho sbagliato. Sono una frana anche in cucina. Povera me.
0: Ma no, Martina, non piangere, stavo scherzando. Sono tornato perfettamente normale.
1: Oh, per fortuna, mi ero così spaventata.
0: No, dai, volevo scherzare un pochino. Però una cosa te la devo dire, Non puoi servire a Mago Merlino una torta che magari fa cantare, oppure lo fa parlare in rima. Ma dove hai trovato questa ricetta?
1: L'ho trovata in un vecchissimo libro di ricette. Io pensavo che per un vecchissimo mago sarebbe andato bene. Si chiama Ricette Inc. L'ultima parte del titolo in effetti non si leggeva bene.
0: Ricette Inc. Ma forse sarà stato allora Ricette Incantesimi.
1: Oh, tu dici? Sì. Ecco perché chiedeva tutti quegli ingredienti bizzarri. Io pensavo che volesse dire Ricette in cucina. Come faccio allora a preparare una buona torta per il compleanno di Mago Merlino?
0: Non ti preoccupare, Martina, facciamo così. Ti presto il quaderno delle ricette di dolci e torte di mia zia Silvina. Ci sono segnate veramente delle squisitezze, delle prelibatezze, però poi mi devi promettere di riportarmelo.
1: Ah, sì, grazie, te lo prometto. Te lo riporterò subito dopo la festa. Mi hai salvata anche questa volta. Grazie, abbaiando. Ciao, grazie.
0: Ciao, Martina, torna a trovarci. Abbaiando, vabbè, Armando, non abbaiando. Comunque speriamo che la nostra apprendista di Mago Merlino segua attentamente le ricette sul quaderno di mia zia Silvina e non ci metta scaglie di drago, code di lucertola o roba del genere. Ma poi io mi chiedo, ma dove li trova degli ingredienti simili? Vabbè, adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi non preoccupatevi, A meno che Martina non si inventi un altro incantesimo, ci rivedremo presto, qui, a Big Bang! Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive...

once the boss,

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Top Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bambine, bambini, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi, peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa specialissima puntata del nostro...
1: Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Voi che siete all'ascolto, siete felici, allegri, tristi, malinconici?
1: Armando, io sono arrabbiato, anzi, arrabbiatissimo!
0: Che cosa ti succede, Lallo? E soprattutto, con chi sei arrabbiato?
1: Con Francesco Cavalle, il cavallo grigio, qua. Se lo prendi...
2: Scusami, Lallo, Francisco non è tuo amico?
1: No, al limite un ex amico, ecco, perché da oggi siamo nemici per la pelle, anzi non per la pelle, per il pelo e per la criniera, ufissima.
0: Ah, dai Lallo, uffa, mi spiace, scusa se ridiamo un pochino, ecco. Perché sei sempre simpatico, però ti sento davvero, davvero arrabbiato, sembri un nuvolone in tempesta, e dalla rabbia sei proprio nero, nero come il carbone della miniera, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

E guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde. Ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello.

0: Un piccolo problema. Già, perché il nostro Lallino è di pessimo umore, anzi è arrabbiato, arrabbiatissimo, perché ha litigato con il suo amico Francisco Cavallo.
1: Ex amico.
0: Va bene, ex amico. Però Lallo, ci vuoi raccontare che cosa è successo? O preferisci prima magari sentire il quiz che mi frulla in testa così ti calmi un pochino?
1: Preferisco il quiz che ti frulla in testa.
2: Sì, quiz.
0: Va bene. Allora, a proposito di rabbia, esiste un animale che è molto noto per essere piuttosto irascibile. Cioè, insomma, è rabbioso e rissoso. E tra l'altro è in grado di emettere degli urletti piuttosto inquietanti quando va a caccia di notte. Chi è? Vi do tre possibilità. Il geco arcobaleno? Il diavolo della Tasmania? O il topo ragno muschiato?
1: Non lo so.
2: Nemmeno io.
0: Pensateci, effettivamente non è facile. Così ci penseranno anche i nostri bambini a casa e la risposta arriverà alla fine della puntata. Ma adesso, Lallo, è venuto il momento di raccontarci che cosa è successo con il tuo ex amico Francisco Cavallo.
1: Sì.
0: Perché ti ha fatto arrabbiare tanto?
1: Vabbè, ve lo dico.
2: Finalmente.
1: Allora, avevo riempito un bel cesto con tante belle carotine appena colte nell'orto.
0: Sì.
1: Poi è arrivato Francisco Cavallo e se le ha mangiate tutte.
0: Oh no.
1: Ma erano così fresche, croccanti. Non lo sopporto quando fa così.
0: In effetti, se ti ha mangiato tutte le carotine che avevi raccolto con tanto amore e che magari, chi lo sa, qualcuna avresti voluto anche regalare la stellina.
1: Appunto.
0: Lo so, l'avevo capito, non si è comportato tanto bene questo Francisco Cavallo.
2: Ora capisco, Lallo, perché sei così arrabbiato.
0: Sì, ma un pochino a tutti noi ogni tanto, no? Capita di arrabbiarsi, capita anche ai bambini che ci stanno ascoltando, come è successo per esempio a un bambino che ci ha mandato un messaggio addirittura dalla Svizzera. Ascoltatelo.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Vi sto ascoltando, vi faccio questo messaggino dalla Svizzera. Allora, io ho bisogno di un consiglio fatto da Lella per la sua rubrichella. Come posso non arrabbiarmi con un compagno che mi fa sempre arrabbiare? Grazie. Ciao.
0: Non è facile la risposta, Non è una questione semplice. Tu, Lellina, cosa gli dici?
4: Beh, ecco, la rabbia è un'emozione e a tutti noi capita di provarla. Però io consiglierei al nostro piccolo ascoltatore di cercare di parlare con questo suo compagno.
0: Mi sembra un consiglio molto saggio, perché se un amico ti fa arrabbiare, la prima cosa che uno può fare è chiedergli ma perché ti comporti così? Ma forse lo potresti fare anche tu, Lallo, con Francisco Cavallo.
1: No, non ci riesco, Armandissimo, sono troppo arrabbiato.
4: La rabbia a volte non ci fa ragionare, è come una specie di fuoco che si accende dentro di noi.
0: Hai proprio ragione, Lellina, infatti la rabbia è una cattiva consigliera, come dice il proverbio, che vuol dire che quando siamo arrabbiati rischiamo di diventare troppo aggressivi, di dire delle cose brutte di cui poi potremmo anche pentirci. Però è anche vero che non possiamo nemmeno tenerci tutta la rabbia dentro, vero Lellina?
4: Sì, la soluzione migliore è sempre cercare di parlare in modo tranquillo.
0: E allora, caro amico che ci hai mandato il messaggio dalla Svizzera, a proposito, i vostri messaggi dall'estero ci fanno un sacco piacere perché ci fanno capire che, wow, siamo international!
4: Sì!
0: E allora, grazie del tuo messaggio, però potresti, insomma, anche tu provare a parlare con il tuo amichetto. E tu, Lallo, potresti dire a Francisco Cavallo che ci sei rimasto male visto che si è mangiato tutte le tue carote, Vogliamo adesso occuparci del quiz?
1: Forse meglio, sì.
0: Allora, qual è l'animaletto noto per la sua rabbia che scoppia all'improvviso? È un animale che lancia degli urletti davvero raggelanti e che quando spalanca la bocca tira fuori tantissimi denti aguzzi. È il diavolo della Tasmania? Il geco arcobaleno? O il topo ragno muschiato? Lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo noi, la banda di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Vale a dire, Lella.
1: Evviva!
0: Il nostro Lallo che è molto molto arrabbiato.
2: Eccomi qua.
0: E...
1: Armandissimo!
0: E adesso, prima di svolazzare verso la soluzione del nostro quiz di oggi, dedicata per l'appunto ad un animaletto arrabbiato, vorrei chiedere al nostro Lallo se magari, col passare dei minuti, con l'andare avanti nella trasmissione, la sua rabbia nera magari si è trasformata in rabbia blu, o magari anche azzurrina.
2: Guarda, Armandissimo, va! Sì, dai, va molto meglio, migliissimo!
1: Evviva!
2: Sì, perché ho deciso che parlerò con Francesco.
0: Oh, bravo, bravo.
2: Gli dirò, Armando, gli dico così. Sì. Non è che te la sei presa per quella volta quando avevo finito tutta la torta di biada fresca e quindi per vendicarti hai mangiato le mie carote?
0: Ma scusa, Lallo.
2: Sì?
0: Ma così è tutto chiaro.
2: Cioè?
0: Beh, insomma, tu gli avevi mangiato la torta di biada fresca,
2: sì,
0: e lui ti ha mangiato le carote.
2: Sì,
0: è una ripicca.
2: Sì. È la ripicca.
1: Sì. Ma allora dovete proprio parlarvi e fare la pace.
0: Dai, sì, ha ragione Lellina. Ma insomma, sei il solito, Lallo. Non ci hai raccontato tutta la storia.
2: Armando, quella torta era così buona, non sono riuscita a resistere e ho fatto la ripicca, ecco.
1: Ai.
0: Va bene, dai. L'importante è fare la pace, come suggerisce la nostra Lellina.
2: Uh-huh.
0: E allora, visto che tutto è risolto, veniamo anche alla soluzione del nostro quiz. Qual è l'animale famoso per la sua rabbia che scoppia all'improvviso e gli fa emettere urletti agghiaccianti? Tre possibilità: il toporagno muschiato, il diavolo della Tasmania o il geco arcobaleno? La risposta è... Il diavolo della Tasmania. E anche il nome lo suggerisce. È un piccolo mammifero, ma è davvero una specie di diavoletto, un orsetto nero che può diventare parecchio aggressivo. E adesso, a proposito, ascoltate i suoi urletti. Avete sentito com'è arrabbiato?
1: Sì.
2: Anch'io sono così. Se mi arrabbio divento spaventoso come un diavolo della Tasmania.
0: Addirittura.
1: Lallo, non ci crede nessuno.
0: La nostra puntata finisce qui. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi da tutto il mondo, ma anche da casa vostra, che magari è proprio qui vicino, al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Noi vi aspettiamo per vivere un'altra strepitosa avventura del nostro...
2: Big Bang!
0: Ciao! Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo, persino quando è arrabbiato. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento per Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti del computer per scrivere senza sosta questi testi meravigliosi. E un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: gone.
1: Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
2: Si tratta dei bambini,
1: sì,
2: caro.
1: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
2: Giorgio, sono spariti.
1: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello! Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
2: Ciao amici, benvenuti! Lei è Cookie!
3: Ciao Zampacorta!
2: Ciao Cookie! Sembrate preoccupati, che succede?
4: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
2: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
2: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
2: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
2: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
2: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui?
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
2: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
2: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiano Ombrosa.
2: Andiamo a cercarla. Con il Magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla Magistazione e viaggiando a bordo del Magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
2: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
2: Albachiara! Albachiara! C'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
2: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
2: Ma come? Il prossimo Magitreno parte domattina!
10: C'è un'altra soluzione, amici! Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera! Chiedete un passaggio a lui!
3: Capitan Pizzo Rosso? Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a zampa corta, Capitan Pizzorosso riparte con Alba Chiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
1: Corre tra la gente allegro e sorridente.
4: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
1: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
4: La mia

0: è spaziale!
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare!
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale!
1: E quando lui sorride, devi battere le mani!
0: Forza bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta!
2: Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani!
0: Corre, corre, corre come un missile spaziale!
2: Balla, balla, balla!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Siete pronti per la nanna? Anche il mio gatto ha sonno. È stanco e ora è qui accanto a me. È bello addormentarsi con lui. Perché sentite, fa le fusa. Questa notte ci vuole una ninna nanna speciale anche per i nostri gattini. Allora, tutti sotto le coperte, comodi al calduccio. Chiudete gli occhi, un dolce respiro e lasciatevi coccolare.

0: Sai, si può dire anche all'inverso. Dos orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.